0: 成都佛罗伦萨小镇寻找意式元素，那真是太轻松了。徽章还有这种门廊，到处都能够发现这种意式风格。那我们继续出发，下一个。看，我发现了什么？鸢尾花。那因为之前我去过意大利旅游，所以鸢尾花呢，我知道它是佛罗伦萨的市花。
1: 有点像中国的国花，蜻蜓。哎，这个林子其实我个人觉得有中国的因素。
0: 谢谢。噔噔，怎么能少了意大利的 gelato？
1: 全部完成的怎么样呢？
0: 小菜一碟，你的战况如何？
1: 还行吗？我还是找到了一些。
2: 恭喜两位顺利闯关。2020意大利共和国国庆招待会即将盛大开启，那么你们快前往现场吧。
0: 走吧，我们快去现场吧。Let's go。
3: Sicuramente la cultura, gli eventi culturali in generale sono degli strumenti estremamente importanti per costruire la conoscenza reciproca ed il dialogo fra l'Italia e il sud-ovest della Cina. E, quando si parla di eventi culturali si parla appunto di una vastissima gamma, abbiamo giornate del contemporaneo, ed altro ancora. Tutte queste comunque sono stati eventi che hanno avuto un'ottima risonanza, un ottimo riconoscimento.
4: What we saw in China in the recent year was really impressive. The really fast and high quality development. In Italy, we still have very advanced technology, and China can ensure a very competitive supply chain. So if we put them together, also in terms of research and development, we can ensure a sustainable bilateral fair development, which is what we are looking for.
5: La Cina negli ultimi 10 anni ha fatto dei progressi incredibili sulla parte di sviluppo del sistema di innovazione, proprio per il sistema di innovazione. E la Cina sta sviluppando l'industria della robotica umanoide e non ad una velocità incredibile. Arrivare in Cina non è una cosa facile. Un portafoglio brevetti è consolidato sia per la Cina che per l'Europa e la disponibilità di fare joint